0: Grazie perché mi ricevi e non mi allontani.
1: Gracias porque me recibes, no me alejas de ti.
0: Grazie perché mi dai una gioia nuova.
1: Gracias porque me das un gozo nuevo.
0: Grazie perché questa sera stai salvando il mio sacerdozio.
1: Gracias porque esta tarde estás salvando mi sacerdocio.
0: Che era condannato alla tristezza.
1: Que estaba en la tristeza.
0: Grazie perché allontani i miei nemici.
1: Gracias porque alejas de mí a los enemigos.
0: Io credo, Gesù.
1: Io creo, Gesù.
0: Nel potere di questa preghiera.
1: En el poder de esta oración.
0: Credo nella professione del tuo nome.
1: Creo en la profesión de tu nombre.
0: Perché sta scritto nella lettera ai Romani.
1: Porque está escrito en la carta a los romanos.
0: Se crederai con il tuo cuore.
1: Si crees en tu corazón.
0: E confessi con le tue labbra.
1: Y confiesas con tus labios.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: Tu sarai salvato.
1: Tú serás salvo.
0: Se credi con il tuo cuore.
1: Se crees con tu corazón.
0: Se confessi con la tua bocca.
1: Y confiesas con tus labios.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: Tu sarai salvato.
1: Tú serás salvo.
0: Dillo con me.
1: Dilo.
0: Conmigo.
1: Dilo conmigo.
0: Dillo conmigo. Io credo con il mio cuore.
1: Yo creo en mi corazón.
0: E confesso con le mie labbra.
1: Y confieso con mis labios.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: E per questo sono salvato.
1: Y por esto estoy salvado.
0: Credo con il mio cuore.
1: Yo creo en mi corazón.
0: Confesso con le mie labbra.
1: Confieso con mis labios.
0: Che

0: Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: E per questo sono salvato.
1: Y por esto estoy salvado.
0: Fai un cerchio più grande.
1: Haz un círculo grande.
0: Abbraccia altri fratelli.
1: Abraza a tus hermanos.
0: 10, 12.
1: 10, 12.
0: E lodate ad alta voce
1: y
0: il Signore.
1: Alaben en voz alta al Señor.
0: A occhi aperti.
1: Con los ojos abiertos.
0: Perché questa è la meraviglia di Dio.
1: Porque esta es la alegría del
0: Ad occhi Dios. Aperti.
1: Con los ojos abiertos.
0: E con una voce forte.
1: Con voz fuerte.
0: Confessa con le tue labbra.
1: Confiesa con tus labios.
0: Que Jesús es el Señor.
1: Que Jesús es el
0: e
1: Señor.
0: Tu sei salvato.
1: Y tú eres salvado.
0: Forte. Lodiamo fuerte. Dio.
1: Fuerte. Alabada al Señor.
0: In mezzo Gesù.
1: En medio está Jesús.
0: En medio está Jesús que danza.
1: Que baila, danza,
0: alaba,
1: alaba
0: y danza.